0: in a finji finji, in a jingi jingi, ala moga la kapa. Ama na fasi fama, in a finji finji.
1: Okay, ciao.
0: In a jingi jingi, ala moga la kapa. Ama na fasi fama, in a finji.